0: Mari ci siamo fini.
1: Ci siamo fini. Rispondo per 93 Harlan.
0: Somebody was receiving responsibility for a Medicare walk.

0: Ocho, dieci.
1: Hai più vivo vinto.
0: E se poi se si
1: I'm never to see response from before. No regression.